0: Radio Msambiki.
1: Minutos kunene hi tlangilile Mario Martins nele tui hanani kitone kutane ke hilonkama ahienene ya kumasteli manyisa niliti.

0: Malumeringe kuhlamule shababa amsareni kuzimo
1: itsama kona marakatiko
0: amsareni kuzimo
1: ambe hotela.